Mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

spero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Santhià, la mobilitazione dei lavoratori di Teva contro il piano di licenziamenti, a rischio 20 addetti nel Vercellese sui circa 160 dipendenti, la protesta indetta dei sindacati dopo l'annuncio della multinazionale francese. Torino, centro del Meisino, gestito dal CONI, il comune avvia il confronto. La proposta del Comitato Olimpico Regionale è stata ritenuta meritevole di approfondimento. I lavoratori finanziati dal PNRR saranno completati entro giugno. Terme di Vinadio, lavori in ritardo, ma resta l'obiettivo apertura nel 2027. Tra difficoltà nel reperimento forniture e in attesa dei professionisti per gli impianti, procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale. Da domani al 12 giugno Porta Palazzo e il suo storico mercato diventano protagonisti di un festival che ha proprio l'obiettivo di valorizzare e promuovere il suo contesto unico attraverso chiavi di lettura differenti. Ad aprire la kermesse sarà la cena delle comunità di Porta Palazzo. L'inizio delle lunghe vacanze estive per gli studenti, per oltre 500.000 tra ragazzi e bambini, si avvicina alla fine delle lezioni in aula. La campanella suonerà per l'ultima volta per gli allievi delle primarie e per le secondarie di primo e secondo grado. Le scuole dell'infanzia saranno aperte fino al martedì 30 giugno. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.
0: Ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro. All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli e addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351-3078-654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per Estate dal Mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Ed Wilkes fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere del radio e uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli alpini. Il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro. Presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-8616-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Uni3 e gli intrepidi teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, teatro di strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrara Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana, sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini, alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366 893 9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno, Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 64 8306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023. In un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli

0: Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
5: Buon mattino, mercoledì 10 di giugno, suona la sveglia su Radio Dora.

Buon mattino carissimi amici, siamo già mercoledì 10 di giugno, buongiorno, ben svegliati, ben arrivati qui sulle nostre frequenze per ascoltarci come fate fedelissimi tutte le mattine. Questo non può che farci un grande piacere. Auguri di cuore a chi questo 10 di giugno lo festeggia con un compleanno, con un onomastico. Oggi San Getulio, ci sono anche altri santi minori al calendario, per esempio San Maurino di Colonia, così solo per citarvene un altro. Proprio oggi nel 1922, tra le prime dive del cinema americano, entrò nella storia con il suo ruolo della giovane Dorothy Gale delle Magiche Scarpette Rosse sulle note della Sempreverde Over the Rainbow. Stiamo parlando di Judy Garland. Nel 1819 invece, caposcuola del realismo e nel novero dei pittori più autorevoli dell'Ottocento europeo, noto anche per la vena erotica di alcune opere, nato nell'est della Francia Gustave Courbet.

E se cominciamo ad andare indietro nel tempo, arriviamo al 1914, momento in cui il 10 di giugno, per iniziativa delle federazioni sportive, viene fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il CONI ha come primissimo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale per i Giochi Olimpici.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili, tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone.

E allora vi ricordo che potete chiamarci per richiederci la vostra canzone preferita o per dedicarla a qualcuno, e potete anche scriverci. Chiamarci allo 0122 640 446 o scriverci al 351 851 6633. Oggi nel 2004 ci lasciava un grande, grande artista. Nato ad Albany nel 1930 in Georgia, scomparso appunto il 10 di giugno 2004 a Beverly Hills, è stato molto di più di un pianista e cantante solo. In lui c'era un talento innato, reso ancora più straordinario dalla cecità che dovette patire dall'età di 8 anni. Parliamo di Ray Charles.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un saluto ad Anna che vuole ascoltare gli articolo 31 per iniziare con la carica giusta questa giornata e vuole dedicarla a tutti quelli che sono all'ascolto. Eccola.
2: Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto venite!
9: Arrivano! Finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
10: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: sono pronta per farvi ascoltare un messaggio che ci è arrivato poco fa.
1: Allora, buongiorno Chiara.
0: Ciao Johnny.
1: Kim, Everybody's Change, dedicata a tutti voi di Radio Andare e tutta la family, eh? Grazie, buona giornata Chiara.
0: Johnny, buona giornata anche a te, ecco la canzone.

Diamo ancora due cose interessanti legate alla giornata di oggi. 10 giugno 1934 l'Italia vince per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma la squadra di Vittorio Pozzo ha battuto la Cecoslovacchia per 2-1. Ai vittoriosi calciatori viene elargito un premio partita di 20.000 lire. Sempre oggi andiamo al 1966, per la prima volta viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. Si tratta di Rain dei Beatles, il lato B di Paperback Writer. La tecnica è stata messa appunto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
2: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
1: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media.

0: dei social, temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord. Il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
0: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
5: Controllato pressione pneumatici?
6: Fatto.
5: Carburante e livello olio?
6: Fatto.
5: Regolato specchietto e sedile?
6: Fatto.
5: E hai verificato la scadenza della revisione?
6: No!
7: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
8: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì. dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

E oggi è l'ultimo giorno di scuola per molti ragazzi e ragazze, bambine e bambini, non per tutti, perché poi ci saranno i vari esami delle medie, delle superiori, insomma, quindi un grandissimo in bocca al lupo a chi dovrà sostenerli. E al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concede una vacanza proprio nel mese di giugno. Secondo l'indagine saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire proprio in concomitanza con la conclusione di quest'anno scolastico. Di questi, 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze avverrà con la propria auto, si concentrerà alla metà del mese e si orienterà principalmente in Italia. Per quelli che restano nel bel paese, a vincere la partita saranno in primis le località marine, seguite da montagna, da luoghi d'arte e dalle mete sui laghi. Per quelli che invece sceglieranno l'estero, in testa alla classifica delle opzioni preferite resteranno le grandi capitali europee. Il giro d'affari prodotto da questo primo assaggio di vacanza estiva è intorno ai 7,5 miliardi di euro. La vacanza avrà una durata media di 6 giorni e la spesa media pro capite sostenuta, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, sarà pari a 468 euro. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti e al viaggio. L'alloggio assorbe il 18% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 12,7%. La casa di parenti e amici è la prima scelta per pernottare tra chi andrà in vacanza. Il 26,3% andrà in albergo o in villaggio turistico, il 15% nella casa di proprietà, il 10% in un bed and breakfast. Durante questi giorni le attività principali saranno all'insegna della socialità, infatti se in primo luogo si effettueranno passeggiate, non mancherà anche tempo da dedicare agli amici per pranzi o cene al ristorante, per escursioni o gite. Tra chi invece non andrà in vacanza, il 50,3% ha rivelato di non partire per motivi economici, il 25% per motivi familiari, un altro 23% perché partirà in un altro periodo. E voi cosa farete? Partirete adesso col suono della campanella o aspetterete ancora un po'? Intanto però voglio salutare Tiziana, che vuole ascoltare una canzone di Rama. Ho scelto questa, Tiziana.

È arrivato il momento di scoprire l'oroscopo di oggi. Ariete, la tua energia è contagiosa, ma canalizzala bene per evitare di girare a vuoto. Una camminata all'aperto o un po' di musica a tutto volume ti daranno la carica giusta. Incontri fortunati nel pomeriggio. Toro, oggi hai solo voglia di comfort e relax, va benissimo rallentare il ritmo ma non isolarti troppo. Un messaggio da una persona speciale saprà strapparti un sorriso inaspettato. Gemelli, la tua mente viaggia a mille all'ora e la curiosità è alle stelle. È il momento perfetto per iniziare quel libro, quella serie TV o quel progetto che rimandavi da tempo. Le chiacchiere oggi scorrono fluide e divertenti. Cancro, ti senti particolarmente sintonizzato sulle tue emozioni e su quelle degli altri. Usa questa super empatia per fare una bella sorpresa a qualcuno a cui tieni. Serata ideale per rilassarsi a casa. Leone, il palcoscenico oggi è tutto tuo, hai un magnetismo naturale che non passerà inosservato, sia che tu stia studiando, lavorando o semplicemente uscendo con gli amici. Vergine, oggi l'organizzazione è il tuo superpotere, più del solito mettere in ordine i tuoi spazi ti aiuterà a fare chiarezza anche nei pensieri, però concediti una pausa premio a fine giornata. Il tempo di una canzone con Raffaele Gualazzi, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo, bilancia, l'armonia è la tua parola chiave di oggi. Cerca di circondarti di cose belle, buona musica e persone positive. Ottime notizie in arrivo per quanto riguarda un piccolo progetto a cui tieni molto. Scorpione, il tuo intuito è semplicemente infallibile. Se senti che qualcosa o qualcuno merita la tua attenzione, fidati. Serata misteriosa e affascinante, proprio come piace a te. Sagittario, la voglia di evasione si fa sentire forte. Anche se non puoi partire subito per un viaggio intorno al mondo, puoi sempre pianificare la tua prossima mini avventura. Capricorno, oggi la tua determinazione è alle stelle, hai la grinta giusta per superare quel piccolo ostacolo che ti trascinavi dietro da giorni. Ricordati però che non c'è nulla di male a chiedere una mano se serve. Acquario, sei una fucina di idee originali, fuori dagli schemi, condividile con chi ti circonda, qualcuno potrebbe darti lo spunto giusto per trasformare un pensiero astratto in qualcosa di concreto e anche divertente. Pesci, oggi la testa è un po' tra le nuvole, ma la tua creatività ringrazia. Dedicati all'arte, alla scrittura o semplicemente a sognare ad occhi aperti. Una coincidenza curiosa ti svolterà la giornata. Fermiamoci qui col nostro oroscopo, vi aspetto più tardi con la sveglia. A dopo, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Santhià, la mobilitazione dei lavoratori di Teva contro il piano di licenziamenti, a rischio 20 addetti nel Vercellese sui circa 160 dipendenti, la protesta indetta dei sindacati dopo l'annuncio della multinazionale francese. Torino, centro del Meisino, gestito dal CONI, il comune avvia il confronto. La proposta del Comitato Olimpico Regionale è stata ritenuta meritevole di approfondimento. I lavoratori finanziati dal PNRR saranno completati entro giugno. Terme di Vinadio, lavori in ritardo, ma resta l'obiettivo apertura nel 2027. Tra difficoltà nel reperimento forniture, in attesa di professionisti per gli impianti, procede la riqualificazione della struttura. Per la parte ricettiva ci vorrà ancora un anno in più per essere ultimata. Presentata anche la candidatura per il rinnovo della concessione termale. Da domani al 12 giugno Porta Palazzo e il suo storico mercato diventano protagonisti di un festival che ha proprio l'obiettivo di valorizzare e promuovere il suo contesto unico attraverso chiavi di lettura differenti. Ad aprire la kermesse sarà la cena delle comunità di Porta Palazzo. Inizio delle lunghe vacanze estive per gli studenti. Per oltre 500.000 tra ragazzi e bambini si avvicina la fine delle lezioni in aula. La campanella suonerà per l'ultima volta per gli allievi delle primarie e per le secondarie di primo e secondo grado. Le scuole dell'infanzia saranno aperte fino al martedì 30 giugno. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

Ritorniamo insieme, insieme stiamo fino alle 10 questa mattina di mercoledì 10 di giugno con la sveglia che suona per voi. 0122 640 446 per chiamarci, per scriverci invece 351 851 6633.

E proprio oggi nel 1938 faceva il suo arrivo nei fumetti il supereroe Superman, più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 c'era soltanto un uomo che univa in sé questi straordinari poteri. Superman, un supereroe che rappresentava la concretizzazione dei sogni di ogni teenager di quell'epoca e non solo, particolarmente di quelli che si sentivano incompresi e ignorati dalle ragazze come Jerry Siegel. Il 17enne buttò giù la storia di un uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta che a un certo punto scopre la sua vera natura, decidendo di tenerla segreta e camuffarla dietro l'apparenza di un giornalista occhialuto, timido e impacciato. Il suo nome è Clark Kent e scrive per il Daily Planet, ma ad ogni chiamata d'aiuto o situazione di pericolo, in un battito di ciglia diventa il supereroe dal mantello rosso.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti a Dasrak, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.

0: anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del Mobile, tutta la mia musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

sguardo diverso e attento contro le barriere di ogni tipo, e questo lo spirito che ha ispirato gli aderenti a Inaccessibili, evento curato da Urban Lab, che ha visto impegnate per lo stesso obiettivo persone con handicap e normodotati. Al centro di questa iniziativa c'è il tema dell'accessibilità urbana, con un'attenzione particolare al quartiere di Nizza Millefonti. Questo happening, guidato dall'illustratore Hakimi, ha prodotto una collezione di stickers illustrati da inserire lungo tutto il percorso come segno concreto contro tutti gli ostacoli visibili e invisibili. I risultati di questo sforzo saranno presentati sabato 13 di giugno dalle 17 presso la casa del quartiere Barrito di via Tepice 25.

Antico e moderno, manufatti di migliaia di anni fa e la moda dei giorni nostri si incontrano, dialogano sotto lo stesso tetto, quello del Museo Egizio. Si è aperta infatti ieri e rimarrà visibile fino a lunedì 15 giugno nel Museo di Via Accademia delle Scienze la mostra Hieroglam, un progetto nato dalla collaborazione tra l'Accademia IUAD, Milano e Napoli, archivi di ricerca Mazzini e il Museo Egizio. Questa rassegna propone 30 creazioni realizzate da un gruppo selezionato di studenti ai quali è stato chiesto di reinterpretare in abiti contemporanei simboli e amuleti dell'antico Egitto, non una citazione nostalgica, dicono dall'Egizio, ma una rilettura attuale in cui la moda assume una nuova dimensione, tessuti innovativi e tagli decisi trasformano ogni creazione in una sorta di talismano. Insieme con questi lavori, esposti al primo e secondo piano del museo e nell'ala materia forma del tempo, in mostra nella Galleria dei Re una selezione di creazioni di stilisti di alta moda che vanno da Chanel a Ferré, da Owens, Gautier, Lanvin e altri protagonisti della couture internazionale.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Infine la diramazione di Moncalieri, per traffico intenso si viaggia a rilento fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo, noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione, perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello, noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
5: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

parliamo di sonno. Perché c'è davvero una posizione migliore per dormire? In realtà non è che c'è una posizione migliore. Alcune però fanno bene, fanno meglio, diciamo, allo stomaco e al respiro. La grande maggioranza delle persone dorme in una delle quattro posizioni classiche: a pancia in giù, a pancia in su, sul fianco destro, sul fianco sinistro. Anche se pensiamo di avere la nostra posizione preferita, durante la notte ci muoviamo molto più di quanto crediamo. Gli studi parlano di almeno 3 cambi di posizione a notte, però si può arrivare anche a più di 30 per i particolarmente agitati, diciamo così. A pancia in giù chi dorme così diciamo accusa più frequentemente dolori cervicali e lombari, contratture e altri sintomi riguardanti la spina dorsale. La spiegazione potrebbe essere nella distribuzione della tensione tra muscoli e articolazioni del dorso e del collo, che non sarebbe ottimale. Oltre a questo, il peso corporeo grava sull'addome, in cui i visceri come l'intestino con la sua peristalsi possono essere intralciati nelle loro funzioni, con rallentamento della digestione e magari anche disturbo del riposo. Non è che non dovete mai più dormire a pancia in giù, non sto dicendo questo, però magari non proprio tutta la notte. Pancia in su, dormire supini per chi soffre di apnea ostruttive del sonno o russa tanto, è la posizione peggiore, perché le vie aeree collassano su se stesse, quindi bloccano il flusso dell'aria, rendono comunque peggiore l'ossigenazione dell'organismo. Per i pazienti con apnea notturne è indicata una terapia posizionale che permette proprio di abituarsi a dormire il meno possibile sulla schiena. Anche qui non è che dovete mai più dormire sulla schiena. Fianco sinistro: chi soffre di reflusso gastroesofageo lo sa, gli acidi che risalgono di notte rovinano il sonno, un circolo vizioso in cui il sonno scadente peggiora la malattia da reflusso e quest'ultimo peggiora il sonno stesso, quindi non se ne esce. La soluzione: dormendo sul fianco sinistro si migliora di molto la situazione, perché si riducono sensibilmente i sintomi, perché la posizione è facilita il fatto che non arrivino troppo. Come dormire bene di fianco? Uno studio del 2021 su Plus One ha individuato una postura che sembrerebbe migliorare la qualità del sonno riferita e ridurre i sintomi sgradevoli al risveglio. Questa posizione supporta meglio le fisiologiche curve della spina dorsale e provoca meno tensione articolare e muscolare. Il dorso è meno esteso, il peso delle gambe è meglio distribuito e le spalle sono più supportate. Adesso ve lo spiego, immaginatevelo. Se si dorme di lato, a prescindere da quale si sceglie, è meglio usare il braccio di sotto per sostenere la spalla, quindi da sotto tenete il braccio sotto appiccicato con la mano alla spalla, tenere il braccio libero rilassato e la mano tra le gambe e piegare di più la gamba sotto verso l'addome e lasciare l'altra invece più distesa. Questa sarebbe la posizione ideale per dormire sul fianco, perché farebbe bene un po' in generale a tutto quanto. Avete capito? Quindi stanotte provate e poi mi farete sapere com'è andata.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo

E anche Anna vuole ascoltare la sua canzone, vuole dedicarla a tutte le persone che sono all'ascolto e anche a noi dello staff. Grazie, noi la dedichiamo a te. Lascia che il

0: Sonia, buongiorno. Questo vento d'estate stanotte è arrivato, eh.
1: È arrivato.
2: C'è un ventaccio allucinante, altro che vento d'estate.
1: Va bene, dai,
0: vabbè, ci sta, lo sappiamo che questa valle è proprio povera di vento e quindi non ci stupiamo più quando arriva ormai. Come stai, Sonia? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie. Tu stai bene?
0: Bene, bene, tutto a posto. Piccola comunicazione di servizio, domani ci sarò io dalle 8 alle 12.
1: Giusto.
0: E quindi vi aspetto domani, vi faccio alzare un'ora più tardi, siete contenti?
1: Ecco.
0: Poi indipendentemente da me vi alzate all'ora in cui dovete alzarvi, però la sveglia inizia un'ora dopo.
1: Okay.
0: Va bene, dai, ti lascio al collage, buona giornata a tutti, a domani dalle 8 alle 12, ricordatevelo. Ciao!
1: Ciao, grazie, dopo.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calciomercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, cara family, ci siamo on air in questo mercoledì. Wow, sono appena voltato lo sguardo verso lo schermo, mi è arrivata un'alba meravigliosa. Chi è? Roberto, che meraviglia, grazie Roberto. Adesso poi leggiamo anche il tuo messaggio, cerchiamo la canzone assolutamente. E allora siamo arrivati al 10 di giugno, family, wow, sono super contenta perché oggi c'è il sole, si sta bene, non c'è un caldo quello afoso che proprio... per carità, non è detta l'ultima, bisogna arrivare tipo verso le 4 del pomeriggio per cantar vittoria effettivamente, perché quelle sono le ore più calde, ma devo dire che questa mattina è proprio super piacevole. Poi c'è un profumo nell'aria, non lo so, buono, sarà che magari uno proietta anche questa voglia un po' di vacanza, questa non lo so, in qualche modo, no? Il mondo ti fa un po' da specchio e tu rispecchi il mondo, non lo so, è un gioco così di interscambio, però devo dire che si sta bene stamattina e allora abbiamo voglia proprio di ascoltare musica che ci faccia stare bene. Tra le altre cose vorrei dire, ma sarà mica un caso, oggi finisce la scuola, ovviamente Torino, provincia e quant'altro. Quindi vabbè, bordello mega galattico, insomma, tra qualche ora. E faccio una riflessione, nel senso che effettivamente vedendo mia figlia che scorazzava oggi per casa tutta contenta, che voleva essere carina per l'ultimo giorno di scuola, era pronta tipo un quarto d'ora prima di me, cosa che non accade praticamente mai, tantomeno nel primo giorno, durante l'anno mai. E quindi insomma c'è questo entusiasmo, questa voglia, però quella malinconia anche un po' sotto, perché effettivamente si crea un rapporto magari anche con gli insegnanti molto bello, no? D'altronde loro passano tantissimo tempo, cioè anche noi quando siamo andati a scuola abbiamo passato tantissimo tempo, no? Con i nostri docenti, i nostri professori, e ci sono dei professori che comunque restano nel cuore, cioè delle persone che ti segnano nel bene, nel male, ma anche nel male, cioè in un senso, non è che magari ovviamente parlando di scuola, no, può essere impegnativa, possono esserci dei risultati a volte non sempre positivi, però quell'insegnante, ecco, io adesso voglio chiedere a voi, family, mi raccontate qualcosa di un professore, un insegnante che vi è rimasto nel cuore e perché? Lo voglio sapere. Allora 0122 64 04 46 il numero fisso al quale chiamare, e poi abbiamo WhatsApp 351 851 66 33, potete inviare il vostro messaggio anche vocale, va bene, anche così magari sentiamo la tua voce, cerchiamo, ed è magari più facile non raccontare un episodio, e poi richiedete la canzone. Allora adesso facciamo passare la canzone di Irina, che ha chiamato prima super entusiasta, yeah yeah così, e vuole ascoltare Elisa, L'anima vola. Non so se c'era vento effettivamente, Roberto, ieri da Vigliana forse no.

0: Allora Roberto dice: guarda che Sonia non è un'alba, è un tramonto. Ora ditemi voi come fate a capire. Io non riesco a capire, per me alba e tramonto alla fine, cioè vabbè, se osservo le montagne e capisco la posizione del sole, effettivamente sì, perché lui dice guarda che a Avigliana c'è anche il castello con la lente di ingrandimento e un po' di immaginazione, questo skyline effettivamente sì, si vede il castello di Avigliana, caro Roberto. Ma la scattata tua è bellissima, con le nuvolette, quelle a pecorelle, non so come dire, meraviglioso, un cielo stupendo. Allora, ciao Sonia, ma c'è stato il vento, forse da Avigliana non è arrivato, per una volta da Avigliana non è arrivato, confermo. Ci ascoltiamo Alice con il vento caldo dell'estate, un bacione, grazie. E grazie a te. Allora, sai che c'è? Muoversi in Piemonte, un po' di pubblicità e poi facciamo suonare Alice con la tua richiesta. Un super abbraccio, Rob.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 35, si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Pronti? Partenza, via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistente.

allora abbiamo avuto la telefonata di Augusto che ci ha raccontato anche delle cose simpatiche. Tra le altre cose, sapete, lui lavora in una scuola superiore, quindi oggi si chiudono dei cerchi, delle cose, dice beh è bello insomma anche insomma ogni tanto qualche studente così anche un po' si affeziona, sai, sono già grandi, quindi insomma. E lui dice no, ma per quanto riguarda me, quando lui non è un professore, fa altro nella scuola, però comunque ricorda invece quando lui andava, era studente, e così io sono rimasti appunto impressi alcuni professori, tra i quali soprattutto questo professore di storia dell'arte, quindi stiamo nelle superiori, che dice era un personaggio veramente molto particolare. Parentesi mia, non mi sorprende perché questi mezzi artisti, sa, li conosco bene. E insomma, se il fatto che se da una parte era molto severo per alcune cose, quindi aveva un atteggiamento veramente super severo, cioè tipo ha sbattuto con un calcio alla porta al primo giorno dicendo ah perché io so chi fa casino, un calcio nel sedere, fuori tutti, cioè, quindi per capire, no? Però era molto motivante, nel senso che comunque se capiva che tu potevi dare tanto, lui non ti premiava, ma ti toglieva, cioè ti dava quasi l'insufficienza perché da te si aspettava tantissimo. Quindi in quel senso lì era motivante. Poi vabbè, ovviamente a quell'età magari ti fanno girare pure le scatole questi atteggiamenti, però poi con il senno di poi comprendi magari l'intenzione di un docente. E quindi niente, lui cioè, era molto appassionato nella sua materia, quindi mi ha insegnato tanto proprio della sua materia, e questo devo dire che effettivamente lo riscontro anch'io nella mia esperienza, cioè il professore, il docente che ama tantissimo proprio cioè la sua di materia o ama comunque l'insegnamento, lo trasmette in maniera diversa, perché comunque il contenuto cioè può essere lo stesso, nel senso appunto il programma, no, scolastico di una materia, ed è anche perché è ministeriale, cioè più di tanto non è che, però come viene trasmesso agli allievi, beh lì è la persona sempre che fa la differenza. Quindi sicuramente Augusto, guarda, hai incontrato una bella persona che ti ha fatto crescere tanto. Quindi lo ricordiamo così, ci ascoltiamo pure Oro di Mango. Quindi grazie Augusto per la tua richiesta e buon proseguimento.

E allora Valterino, eccolo qua, buongiorno, arriva con la sua tazza di caffè per portare, diciamo, un pizzico di ottimismo, c'è scritto, così e cominciare bene la giornata. Vabbè, ma tu lo sai che quando entri nel collage, cioè la family, l'ottimismo arriva, proprio puntuale, se non c'era prima per chissà quale motivo, alle 10 c'è lo switch proprio con l'ottimismo, e qui grazie a voi ovviamente. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Clara con febbre. Grazie, cari saluti, una buona giornata. Ciao, e allora che sia una splendida giornata anche per te. Arriva Clara.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un grosso incendio divampato all'alba di oggi in via Maria Ausiliatrice, all'incrocio con via Salerno a Torino. Le fiamme hanno avvolto e distrutto diverse mansarde situate all'ultimo piano di uno stabile. L'intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale e non ci sono stati feriti né intossicati dal fumo, ma i danni alla struttura sono ingenti. Palazzolo, assolti papà, mamma e nonna del bimbo ucciso dal pitbull di casa. Nel 2024 il cane aveva zanato il bambino tra le braccia della nonna mentre i genitori non c'erano, poi aveva anche morso una volontaria al canile. Dimesso dall'ospedale il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, Marco Leonardo Basocco può rientrare a casa. Era stato colpito alla testa durante i disordini scoppiati prima del match Torino-Juventus del 24 maggio. Alba, capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto, in commissione illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il prossimo anno. La vice sindaca Pasini spiega: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. È iniziata la 21esima edizione della rievocazione storica della Susa Moncenisi, ovvero la più antica gara automobilistica in Italia. La prima edizione della corsa di gran salita Susa Moncenisi risale infatti al 1902. Il 13 e il 14 di giugno 50 vetture di epoca percorreranno l'antico tracciato di gara per poi sfilare in tutta la Val Susa. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di Alta Pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10.40.
1: Ed eccola con noi Manuela Contino di Abby Cake. Ciao, buona giornata, come stai?
2: Buongiorno a tutto il mondo. Buongiorno, benissimo.
1: Beh, si sente, anche prima quando ti ho chiamata mi hai risposto con questo buongiorno, a microfoni spenti ti ho subito detto: ma che bella voce che hai questa mattina.
2: Grazie, modestamente. È una buona giornata, dai, come ti ho detto, prendi e porta a casa.
1: Esatto, ma secondo me un po' di merito ce l'ha la tua ricetta, perché insomma, se hai fatto questa ricetta hai dovuto anche realizzare il dolce di cui andremo a parlare tra poco, e il cioccolato nel protagonista. Sappiamo un po' gli effetti che il cioccolato ha sul nostro umore, chi lo sa?
2: Assolutamente, però... è un dispensatore di endorfine, quindi sì. È al pari di altre cose che non possiamo nominare, però addirittura forse anche meglio, no? Quindi devo dire effettivamente che la cioccotorta di oggi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni.
1: Io ormai il cioccolato l'ho addento 100%, cioè ormai il cioccolato, diciamo, cioè ormai sono abituata a quello. Proprio quello potente, puro.
2: Lì è una questione di gusti, e molto anche rappresenta anche il carattere, nel senso della persona che ha il suo, come dire, la sua inclinazione, no? Generalmente chi ama il cioccolato molto strong, amaro, dal 70, 80, 90% di massa di cacao, è una persona di solito decisa, una persona determinata, molto, come dire, proprio con un carattere bello forte. Gli amanti invece del fondente più tranquillo sono comunque persone di solito sempre che hanno questo carattere molto strong, però che hanno bisogno, no, anche di manifestare, esprimere un po' di morbidezza. E poi ci sono i golosastri come me a cui piace latte e bianco, noi siamo di solito morbidosi, coccolosi, e quindi abbiamo bisogno solo proprio del rifugio peccatorium così un po' più dolce, ecco.
1: Va bene, questo è un bel rifugio peccatorium, parlando della cioccotorta con crema e ganache alle nocciole. Allora, stiamo attraversando quello che è il percorso delle 24 ore in dolcezza con Abby Cake, quindi siamo arrivati a che punto della giornata?
2: Siamo arrivati al dopo cena, ma poi è chiaro che questa ricetta è versatile tanto quanto per un dopo cena, tanto quanto per una merenda o per una colazione, quindi non ci facciamo mancare nulla, ecco.
1: Ok, allora carta e penna, arriva la ricetta della cioccotorta con crema e ganache alle nocciole.
2: Assolutamente, venite con me che per manina andiamo nei meandri della golosità di questa torta molto umida, intensa, avvolgente, con una struttura proprio suadente. È qualcosa veramente di molto hot in ogni senso, e la cosa veramente efficace è la sua preparazione molto molto intuitiva. Allora, potete optare, e la ricetta nasce con questo obiettivo, per microonde. Se non lo avete, tranquillamente un 30 minuti in forno, solita temperatura a 170 gradi in modalità statica. Altrimenti, se volete, seguitemi che andiamo insieme a prepararla per appunto il microonde. La nostra ricetta cosa prevede? Allora, per il cake al cioccolato ci prepariamo 125 grammi di burro, 220 di zucchero, 200 di acqua, 225 di farina, una bustina di lievito per dolci classicissima, due uova a temperatura ambiente, 45 grammi di cacao amaro in polvere, vaniglia in polvere o estratto o cannella o quello che voi possiate preferire. Per la ganache e le crema di nocciole invece abbiamo 300 grammi di crema di nocciole, 180 grammi di panna al 35% di materia grassa, ovvero quella che trovate tranquillamente nel banco frigo, 100 grammi di burro e 20 grammi di glucosio. Se non hai lo sciroppo di glucosio, puoi tranquillamente utilizzare anche un cucchiaio di miele, va benissimo uguale. L'importante è che dia quella lucentezza, quella scioglievolezza appunto alla nostra

0: caldino in cui il burro risulti praticamente sciolto. Io vi dico già, c'è un profumo già nell'aria.
1: Lo sento da qua, guarda.
0: A parte, cosa dobbiamo fare? Ovviamente crearci le nostre pesate, e setacciamo la farina, il cacao, il lievito e possibilmente li rimescoliamo tra di loro in modo già da avere delle polveri omogenee. Uniamo la vaniglia in polvere o la cannella, un pizzico di sale se volete, e versiamo questi ingredienti secchi nella miscela liquida ormai tiepida di acqua, zucchero e burro. Ok, quindi è un classico wet and dry, tipico proprio della tradizione anglosassone e americana, ovvero unire prodotti umidi a quelli ovviamente secchi. Ok, dopo che abbiamo fatto questa unione, andiamo ad aggiungere le uova, che come abbiamo detto sono a temperatura ambiente, e a mano, tranquillamente, con una frusta, andiamo a ottenere una massa liscia ed uniforme. Prendiamo una tortiera o in ceramica o in terracotta o in pyrex, insomma qualcosa che vi possa andare tranquillamente all'interno del microonde. Prendiamo della carta da forno, la bagniamo, la strizziamo e rivestiamo appunto il nostro stampo. Andiamo in cottura a 750 watt per circa 10 minuti. Dipende, è chiaro che ognuno conosce il proprio microonde, perché al di là del fatto che possiamo dare delle indicazioni di watt e di tempistiche, ci sono quelli più performanti e quelli meno performanti. Casomai guardate già intorno agli 8 minuti com'è sistemata la vostra torta. Deve risultare comunque tutta cotta e compatta, magari potrebbe rimanervi la parte centrale un pochino più umida anche alla vista nella parte apicale. A questo punto possiamo coprire, ok, il nostro prodotto cotto per mantenere la sua umidità, così appunto si riposa e tutte le cose buone, i profumi eccetera, rimangono tutti all'interno appunto del nostro cake. Ma noi non parchi, prepariamoci la ganache alla crema di nocciole. Portiamo la nostra panna a sfiorare il bollore insieme al glucosio. A sfiorare, quindi cosa significa? 90-95 gradi, ok? Versiamo questo liquido caldo sulla crema di nocciole. Ci prendiamo il nostro mix ad emulsione, e questa è veramente una ricetta di quelle proprio smart che possono fare tutti. Ok, quindi prendiamo la nostra panna calda nel quale abbiamo inserito o il glucosio o come dicevo prima il miele. L'andiamo a versare in un contenitore alto e stretto, ok, sulla nostra crema di nocciole. Andiamo di mixer ad immersione fino a ottenere una bella struttura liscia e omogenea. A questo punto andiamo ad aggiungere il burro, che ti ricordo qui è 100 grammi, però bisogna considerare che queste grammature sono per una torta intera. Noi alla fine, in teoria, ne mangiamo un cucchiaio, in teoria, in teoria. E in pratica non lo so, ci sono mondi paralleli. Comunque aggiungiamo il burro sul nostro mix di panna e crema di nocciole e continuiamo ad emulsionare per circa un paio di minuti. Il mixer, e tutte le volte che in pasticceria si utilizza appunto il mixer di immersione, la regola è sempre attivare il mixer per almeno 90 secondi oppure 120, perché sono proprio i tempi tecnici affinché le microparticelle che noi stiamo andando ad emulsionare si leghino tra loro in modalità stabile, quindi per ottenere un'emulsione in gergo tecnico stabile, omogenea anche nel tempo. In questo modo otteniamo infatti poi una ganache più fine, più stabile, più vellutata, e lasciamo riposare fino al raggiungimento di una consistenza dressabile, o come dico io, palettabile, quindi accazzolata sulla torta sostanzialmente. Vi potete anche aiutare con un piccolo passaggio in frigo in modo da far tirare questa ganache e servirla anche a cannelle. E quando la torta è pronta, via di cazzuolata ovviamente con questa ganache alle nocciole.
1: Mamma mia. A cannelle mi piace, perché poi se ti avanza, perché capita, no? Che ti avanzi un pochino, la metti lì e fai quel piccolo dolce cucchiaio, gli sbricioli due biscottini accanto.
0: Ti avanza, più ti ho sentito titubante.

0: Sì, no, perché mi è partita già l'immagine di mia figlia che lecca la pentola come se non ci fosse un domani, quindi probabilmente non ne avanza tanti, cioè il contenitore, però effettivamente, cioè, se ne avanza, perché comunque non è che puoi, vuol dire, fai il tuo strato sopra, però io sono una sempre molto generosa le cose, preferisco restare con dell'avanzo che non puoi trovarmi un po' troppo giusta, e quindi però l'idea della CNEL mi piace tantissimo. Cioè, magari
1: perché anche a servizio devo dire che ha il suo fascino, ecco.
0: Sì. Poi magari esatto. Appunto hai una torta secca, magari appunto, che ne so, una crostata, una torta di me, non lo so, lo puoi mettere su qualsiasi cosa, probabilmente.
1: Esatto.
0: Vai a annumidire qualsiasi cosa.
1: Il cioccolato, la ganache, è sempre la risposta a qualsiasi domanda, ecco, quindi direi che questo è il modo giusto.
0: Ok, perfetto. Allora, il modo giusto è anche quello di aver preso appunti, però se non l'avete fatto in questa occasione, perché state lavorando, state guidando, non vi preoccupate, tra poco la ricetta pubblicata sul sito di Radio Dora, insieme alle altre ovviamente di questa rubrica di Manuela Contino, Classic Time, ma queste insieme a una mole infinita di ricette potete trovarla appunto sui canali di ABK, che per voi disponibili. Adesso ci ricorda Manuela quali sono.
1: Assolutamente, io e la mia co-founder Annalisa Pensabene vi aspettiamo su WhatsApp tutti i giorni, più volte al giorno, esattamente così, su WhatsApp al 328 02 48 136, oppure chiaramente potete scartabellare tutto quello che è il planning di ABCake, sia per quanto riguarda le masterclass in diretta, sia per quanto riguarda anche l'abbonamento, perché da gli ultimi due mesi noi abbiamo anche il reparto abbonati, i condomini abbonati, ma comunque in ogni caso ci trovate su Facebook al nome Condominio ABCake, oppure pagina ABCake, o ABCake School su Instagram. Altrimenti abbiamo sempre il nostro canale Telegram Condominio ABCake, scritto maiuscolo, ed è un luogo di ritrovo anonimo, gratuito, dove trovate ricette, metodi e ovviamente tutti i post condivisi con Radio Dora e gli appuntamenti ovviamente di ABCake.
0: Perfetto, quindi grazie davvero anche per questa ricetta, appuntamento a mercoledì prossimo, giusto?
1: Assolutamente sì, che concludiamo questo ciclo con lo spuntino di mezzanotte.
0: Sia mai che ci facciamo mancare qualcosa prima di andare a nanna.
1: No, i 24 ore sono 24, insomma.
0: Bisogna prendere energia. Va bene, ciao Manu, grazie davvero. Buona giornata.
1: Un abbraccio, buona settimana. Ciao
0: a te,
1: ragazzi.
0: Ciao.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
2: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
1: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e
3: prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Ed eccoci qua nella seconda parte del collage alle ore 11 e 12 minuti. Siamo in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora, con voi Sonia Carella, come sempre, oggi però fino alle 12.30 perché oggi finisce la scuola, creatura, esce alle 13, allora sai qua. Allora, e quindi parliamo proprio della fine della scuola. Parliamo della fine della scuola nel senso, cioè ovvio è un bel momento perché da una parte ti porti un risultato a casa, è un momento di crescita, chiudi il cerchio, cioè queste, quando comunque attraversi una meta è bello, perché comunque è un qualcosa che è portato a termine, quindi anche a livello così un po' di autostima aiuta sempre, però capita, no? Adesso magari se uno all'interno, che ne so, del percorso scolastico, che sono medie, superiori, però se uno finisce anche, che ne so, chiude il cerchio su elementari, prima secondaria, secondo grado e quant'altro, e deve salutare comunque dei docenti, uno di questi va in pensione o quello che è, a volte però si è un po' malinconici, perché quel docente magari ti ha dato tantissimo a livello umano, oltre che a livello scolastico, magari ti ha trasmesso l'amore per la propria materia, oppure per chissà quale caso, no? Ce lo portiamo avanti nel ricordo anche a distanza di molti anni. E Augusto anche ha raccontato della sua esperienza, e voglio sapere della vostra, quindi se c'è un docente, un professore che nella vostra vita è stato particolarmente significativo e lo ricordate per un motivo, e ce lo raccontate. Se avete piacere, chiamatelo 0122 6404 46, oppure potete inviare il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale al 351 851 66 33. Ovviamente richiedete anche la canzone che volete ascoltare, così come ha fatto il nostro amico Rodolfo. Oh yeah, eccolo qua, ci abbraccio a tutti quanti, grazie, e ci ascolta bene, vuole ascoltare una canzone di Amy Winehouse a mia scelta, ce l'ascoltiamo con Valerie, che la mettiamo meno questa, grazie Rudy.

E l'uomo delle 11 è presente, arriva con l'elicottero su WhatsApp direttamente. Io parto per le ferie, dice, le mie cominciano adesso e niente, poi mi sono svegliato. Ok, vabbè, tu sei sempre in ferie in qualche maniera, dai, ormai in pensione, vero è che insomma sei sempre più o meno sul territorio, non ti sposti molto, però attraverso la musica, insomma, magari uno un viaggetto così con il pensiero se lo può fare. Eccomi qua per poterti dare il mio buongiorno, caro Collascio, e un carissimo saluto e una buona trasmissione alla carissima Sonia. Bene, bene. Allora, mi fai ascoltare Vecchioni Alfa con Sogna Ragazzo. Sonia, grazie mille, un abbraccio grande. Allora, che sia un abbraccio grande anche a te, quello che ti sta per arrivare insieme ad Alfa e Roberto Vecchioni.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

però gli dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Ed ecco che ci scrive anche Mara. Oh, super fan tra altre cose di Enrico Nigiotti. Lei lo vuole proprio ascoltare con il brano che ha portato e presentato sul palcoscenico di quest'anno, Ogni volta che non so volare. Ciao carissima, buon ascolto.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ciao Sonia.
1: Ciao Seba.
0: Puoi mettermi una nuova canzone di Elisa, amore. Ciao.
1: Ciao.
0: Puoi mettermi una nuova canzone di Pinguini e Tassi Nucleari, poi mettimi un buon vento.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Ciao carissimo, che piacere sentirti, Seba. Dove eri? C'erano tutti gli uccellini, un posto tropicale in mezzo ai pappagalli, dove eri? Che bello però, sottofondo degli uccellini. Adesso dobbiamo trovare un jingle, ecco, adesso lo cerco. Un jingle estivo che tra le altre cose effettivamente non l'abbiamo messa. Abbiamo questo jingle praticamente dall'inizio dell'anno. E nelle stagioni, così, a Natale, cioè quello natalizio, eh? Devo trovare un jingle o estivo, però vabbè, questo anche è abbastanza estivo, oppure proprio con gli uccellini sotto. Adesso faccio una ricerca, perché guarda, ascoltare il tuo vocale con gli uccellini sotto è stato fantastico, proprio, cioè zen totale. Ok, allora Elisa passata, Alfa è passato tipo un quarto d'ora fa, e quindi ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Poi non ti preoccupare, che buon vento, ce lo ascoltiamo ancora, magari più avanti te lo metto, non ti preoccupare. Ciao.

0: Sono le 11 e 37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: un grosso incendio divampato all'alba di oggi in via Maria Ausiliatrice, all'incrocio con via Salerno a Torino. Le fiamme hanno avvolto e distrutto diverse mansarde situate all'ultimo piano di uno stabile. L'intero edificio è stato evacuato a scopo precauzionale e non ci sono stati feriti né intossicati dal fumo, ma i danni alla struttura sono ingenti. Palazzolo, assolti papà, mamma e nonna del bimbo ucciso dal pitbull di casa. Nel 2024 il cane aveva zanato il bambino tra le braccia della nonna mentre i genitori non c'erano, poi aveva anche morso una volontaria al canile. Dimesso dall'ospedale il tifoso ferito al derby Torino-Juventus, Marco Leonardo Basocco, può rientrare a casa. Era stato colpito alla testa durante i disordini scoppiati prima del match Torino-Juventus del 24 maggio. Alba, capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto, in commissione illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il prossimo anno. La vice sindaca Pasini spiega: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. È iniziata la 21esima edizione della rievocazione storica della Susa Moncenisi, ovvero la più antica gara automobilistica in Italia. La prima edizione della corsa di gran salita Susa Moncenisi risale infatti al 1902. Il 13 e il 14 di giugno 50 vetture di epoca percorreranno l'antico tracciato di gara per poi sfilare in tutta la Val Susa. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa: Ripa Splashdown. Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch. Ritira il tuo kit e guada il fiume. Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti. Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave. Ripa Splashdown, un fiume di divertimento. Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.

Allora, vi segnalo questo evento molto carino a Settimo Torinese. So che ci sono diversi ascoltatori di Settimo, quindi magari voi già lo sapete, però diamo voce insomma a questo evento che a sostegno appunto delle persone con disabilità. A Settimo Torinese arriva la Hope Color, quindi la festa più colorata dell'anno, arriva anche a Settimo Torinese. Domenica 14 di giugno la città ospiterà la prima edizione appunto della Hope Color, un evento che unisce lo sport, il divertimento, la solidarietà e inclusione, proprio con l'obiettivo di abbattere poi le barriere e valorizzare la diversità. L'iniziativa è realizzata in collaborazione appunto tra ASD Hope Running, Accendi lo Spirito, il comune di Settimo Torinese, la Proloco. Il ritrovo è fissato alle ore 15 nell'area Parco De Gasperi, da dove poi prenderà il via un percorso di circa 5 km da affrontare correndo o camminando, aperto a tutte, diciamo, le persone di età e di abilità. Quindi, ma Hope Color vuole essere molto di più di una semplice corsa colorata. L'evento nasce infatti con un forte messaggio sociale inclusivo, con l'intento di creare uno spazio in cui ogni persona possa sentirsi protagonista indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Quindi, il ricavato poi della manifestazione sarà devoluto a sostegno dell'acquisto di pedane automatiche per i furgoni utilizzati nel trasporto delle persone con disabilità, contribuendo così a migliorare concretamente l'accessibilità e l'autonomia negli spostamenti. E a rendere ancora più speciale questo appuntamento sarà poi la presenza di numerosi insegnanti di fitness provenienti da tutto il Piemonte. Per l'occasione questi professionisti del settore si ritroveranno proprio a Settimo Torinese per guidare attività che uniscono sia la musica, la danza che l'allenamento funzionale, trasformando il Parco De Gasperi in un grande spazio dedicato al movimento e alla condivisione. Perché colorato questo Hope Running? Insomma, se non avete mai assistito, diciamo, a corse di questo tipo, la festa, diciamo, prende il via con le polveri, quelle colorate, quelle indiane, avete presenti, che sono atossiche e tutto quanto, e quindi con tutte le magliettine bianche poi siete tutti colorati, cioè bello, quindi un momento di festa, un momento di sport, di condivisione e poi ovviamente di inclusione soprattutto.

Allora c'è chi dedica a tutti i bambini che oggi finiscono la scuola la prossima canzone di Ricky Martin, ce l'ascoltiamo, grazie per il pensiero. Si balla, bimbi, si balla già.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
2: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah a Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci siamo 12 minuti, ultima parte del collage. Oggi finiamo un po' prima, alle 12.30, quindi abbiamo poco tempo, dovete assolutamente cogliere questa occasione proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. Abbiamo appena sentito i Depeche Mode, una canzone bellissima, cioè un po' ipnotica. Ero lì che già mi stavo facendo il mio viaggio mentale ascoltando, insomma, le sonorità un po' elettroniche e non, insomma, dei Depeche Mode. Bene, allora fatemi sapere cosa ci ascoltiamo adesso. 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo o la nota vocale come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. E poi ti ricordo che se vuoi raccontarci ad esempio qualche piccolo aneddoto riguardante magari la storia di un professore o di un docente che ti è rimasto un po' nel cuore, ecco che mi chiamano, adesso ti rispondo, ti metto solo qua accanto e raccontacelo, così che insomma condividi con noi un bel momento, dato che oggi comunque è l'ultimo giorno di scuola per la maggior parte dei ragazzi e degli studenti piemontesi. Lenny Kravitz.

E c'è Federica che ci sta ascoltando oggi, il suo compleanno, mamma mia. Allora, tantissimi auguri a te, sono solo 59, cioè, ma sono già, ma come sono già? Ma no, i 59 anni di oggi sono i 49 di una volta, cioè ti stai avvicinando, insomma, a quella mezza età, no? Si può dire. Bene, allora, tantissimi auguri a te. Un buon festeggiamento con i tuoi bimbi, come mi stai dicendo, e vuoi una bella canzone dei tuoi tempi, ma molto allegra. Allora, siamo nel 75, questa la conoscerai sicuramente, la conoscono tutti, anche i più giovani. Arrivano i Village People. E allora, auguri da Radio Dora.

0: Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64. Susa, vi aspettiamo!
1: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compra oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta la mia musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Ragazzi, siamo arrivati al termine del collage. Io devo scappare, sono le 12:30. C'erano i saluti di Johnny.
1: Oh, eccomi qua, buongiorno.
0: Ciao Johnny.
1: Sonia di Robert Tapper, No Easy Way Out. Dedicata sempre a voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Ciao ciao, buon proseguimento di giornata.
0: Ciao carissimo, grazie. Allora, di Robert Tapper in questo momento non abbiamo nulla in lista, però io chiudo con i Subsonica, con Liberi Tutti. Io penso che questa sia anche, diciamo, una canzone che a te possa piacere. Grazie per i tuoi saluti e la tua puntualità di ogni giorno. Noi ci risentiamo domani, no bugia, ci sentiamo venerdì sempre alle ore 10:40. Domani sarete in compagnia della sveglia dalle 8 alle 12 e tra poco ci sarà poi la rispa, la pausa pranzo, alle 15 arriverà il Red Time. Ciao ragazzi, vi abbraccio tutti quanti, vi love, voi Subsonica, liberi tutti gli studenti, yeah yeah yeah, fuori!

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
9: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'associazione città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico, dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS, in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, a però gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz, dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata, dalle ore 21. Sabato 13

0: 10 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20:30. Per Estate dal Mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, Teatro Viaggiante Burattini. Alle ore 18 al Ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17:30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A Southend Wolves fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, ventesima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo, Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18:30. Alle 17:15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18:30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347-86-16-887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20:30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21:15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il Comune di Buttigliera, l'Unitre e gli intrepidi teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal Vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21:30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza passeggiata nei sentieri partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8:45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero in via Roma 3244, Teatro di Strada, sabato 13 giugno alle ore 17. Balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana, sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18 arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30 gara dei tamburini, alle 19.30 gara di tiro alla fune. Durante la serata spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22 spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366-893-9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il Comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde alle ore 21. La città di Susa in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 64 8306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
6: piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
5: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
6: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
5: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10.30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10.30.
8: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 70 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Santa Maria Maggiore. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti

0: Sono le 13:36.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con Un'estate al museo, la rassegna culturale del Museo Archivio Reale Mutua che accompagna la stagione estiva con un calendario di eventi dedicati alla musica e alla condivisione culturale. Grazie a collaborazioni consolidate e nuove sinergie sviluppate nel tempo, il programma riunisce artisti e realtà di rilievo in una serie di appuntamenti ospitati negli spazi del museo nel cortile di Palazzo Biandrate. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e omaggiati da Reale Mutua su prenotazione. Il primo appuntamento è con Le Voci che ci uniscono, giovedì 11 giugno alle ore 21, fondata nel 1875, l'Accademia Corale Stefano Tempia, la più longeva Accademia Corale in Italia, dà vita a una serata in cui voce e pianoforte si incontrano nella purezza del canto polifonico. È iniziata la 21esima edizione della rievocazione storica della Susa Moncenisio, ovvero la più antica gara automobilistica in Italia. La prima edizione della corsa di gran salita Susa Moncenisio risale infatti al 1902. Il 13 e il 14 giugno 50 vetture di epoca percorreranno l'antico tracciato di gara per poi sfilare in tutta la Val Susa. L'evento è stato organizzato da Veteran Car Club Torino con il registro storico Fiat e il centro sportivo Legends Arena di Susa, dove sabato avverrà il primo raduno. Il mondo fantastico nato dalla penna di Tolkien si appresta a tornare protagonista nel torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno la suggestiva cornice del castello di Macello ospiterà la 14esima edizione di Sentieri Tolkieniani, il festival fantasy interamente dedicato all'immaginario della Terra di Mezzo. Venerdì 12 giugno alle ore 18 alla Casa della Resistenza di Verbania sarà presentato il volume Cucciolo, il partigiano Ubaldo Cavallasca, un'opera dedicata alla figura del giovane combattente verbanese protagonista della Resistenza. Durante l'incontro l'autore Andrea Pisano dialogherà con Chiara Uberti, approfondendo la genesi del lavoro e il percorso di ricerca storica che ha portato alla pubblicazione del saggio. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti di GA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti di GA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti di GA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
1: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
1: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
2: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
1: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino a Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
4: Shine bright like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Studi dentro.
3: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio di alta pressione che ha determinato le condizioni del tempo nei giorni scorsi subirà un cedimento per l'avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica che aumenterà la tendenza temporalesca soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, non solo in montagna. Le schiarite resteranno prevalenti nella prima parte della giornata, mentre rovesci e temporali saranno presenti tra il tardo pomeriggio e la sera. In seno a questa circolazione affluirà anche aria più fresca quando l'asse della saccatura si porterà a ridosso delle Alpi occidentali. In seguito tornerà a rinforzarsi un campo di alta pressione dal Mediterraneo occidentale verso le regioni alpine. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra la notte e il mattino presto con annuvolamenti più estesi su pianure, colline, nord Piemonte e sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Ampie schiarite lungo le valli cuneesi, torinesi e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni abbastanza soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane e in estensione irregolare alle pianure. Precipitazioni tra notte e mattino con locali rovesci o temporali su Vercellese, Novarese e Verbano, in parte fino alle colline del Po. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci e temporali sparsi, specie su Sesia, Verbano, Basso Monferrato, isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve calo sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sugli 8-12 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con cumuli addensamenti sparsi in montagna nelle ore pomeridiane, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 9-12 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia, emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
2: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
3: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
2: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento Musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento Musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
7: Signori, rinnovata la casa?
8: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
9: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
10: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
11: Asta del mobile, tutta la musica.
10: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Dora.
1: Le strade son piene da un'ora di gente che corre e ha paura.

0: questa non è poi la fine del mondo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romain e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
11: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
12: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gil e Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Hanfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'Arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'Arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Giù Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
4: Like a diamond.
5: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa, Service Car Borgone, l'assistente.

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Tentato omicidio in largo Giulio Cesare, in carcere il presunto responsabile a Torino. Sentiamo il servizio di Elena Pellissetti.
2: Era stato trovato per terra in largo Giulio Cesare con una profonda coltellata all'altezza del costato. L'intervento dell'ambulanza e il trasporto urgente a San Giovanni Bosco, l'intervento chirurgico per salvargli la vita. Un'aggressione avvenuta nella mattina del 27 maggio. Ora la polizia ha arrestato un cittadino di 54 anni con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la lite era scoppiata probabilmente per l'acquisto di droga. Da lì l'accusato avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima con un fendente al costato.
1: Nuovo ospedale di Savigliano Saluzzo e Fossano. Si attende il via libera definitivo da parte dell'INAIL. Faccia a faccia il Monastero della Stella per fare il punto sulla futura struttura sanitaria. L'assessore regionale Riboldi spiega: se l'approvazione arriverà entro fine anno, l'opera vedrà la luce nel 2030. Un runner di circa 60 anni colpito da arresto cardiaco mentre faceva jogging nel parco della Mandria nel torinese è stato salvato grazie all'intervento dei presenti all'utilizzo di un defibrillatore. L'episodio è avvenuto domenica mattina intorno alle 10:30. Alcune persone hanno visto l'uomo accasciarsi a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Piemonte via libera la legge per le emergenze, più autonomia e interventi rapidi nei territori colpiti, approvate in consiglio regionale le nuove disposizioni. La giunta approva anche il prezzario regionale delle opere pubbliche 2026 per sostenere enti locali ed imprese. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Signorina, ci siamo già visti?
6: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
5: Ah, e quindi è tornata?
6: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
5: Ad esempio?
6: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Intervento della Premier Giorgia Meloni nell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
4: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo, fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
2: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa,
1: Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Da Castagna Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 18 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
2: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
2: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
3: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
2: Lo sport. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio, big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
7: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
7: Per il tuo divertimento,

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Brugherio in direzione Aosta, tra Casella e Brugherio in direzione Piacenza, tra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti. Un libro.
4: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivolare.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: La piscina riaprirà lunedì 15 giugno dalle ore 10:30.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: signori, rinnovata la casa?
1: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
2: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
0: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta la mia musica.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto.

lui. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
1: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
2: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
1: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
2: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
1: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Outlet a Susa si riapre solo sabato sera 13 giugno dalle 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Grandi capi di abbigliamento delle migliori marche a prezzi incredibili. Tutto a 15 euro. Da Castagna Outlet, solo grandi affari. Sabato sera 13 giugno dalle ore 21 e domenica 14 giugno dalle 10 alle 18. Ripeto, tutto a 15 euro. In via Francesco Rolando 64, Susa. Vi aspettiamo!
5: Shine bright like a diamond. Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di
7: ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: Scopri le grandi architetture del Piemonte e ottieni fantastici premi. Fino al 26 luglio partecipa ad Architetture Magnifiche, il programma fedeltà di abbonamento musei. Esplora i 20 siti coinvolti e guadagna punti sull'app di abbonamento musei. Dal 30 luglio al 21 settembre potrai convertirli in gadget, sconti e omaggi esclusivi. Info su abbonamentomusei.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Brugherio in direzione Piacenza e tra Drosso e Brugherio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibili però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator e utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutteranno in PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: L'arrosticino, gustalo a Foresto in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. C'è la 20ª sagra dell'arrosticino, con stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica dal vivo. Venerdì 12 giugno iniziamo con tutta l'energia della band Terzo Tempo Nova di Tribute. Sabato 13 il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 uno show carico di energia e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21, gran finale con DJ set Alien Network. 20ª sagra dell'arrosticino. A Foresto, 6 notti bollenti in versione abruzzese.
7: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
8: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
7: Ah, e quindi è tornata?
8: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
7: Ad esempio?
8: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano, Trump torna sull'accordo saltato con Teheran. Eravamo vicini ma continuano a perdere tempo e ci trattano da stupidi. Vogliamo un accordo significativo e che funzioni, ha aggiunto il presidente americano, criticando duramente l'accordo concluso nel 2015 da Barack Obama. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito e fermato la nave cisterna Sette Bello, battente bandiera di Palau, mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Caos e violenze, anti-migranti a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento shock di un 40enne da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli e ingaggiato scontri con la polizia. Dura la condanna del premier Starmer che definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Ma i populisti di Farage cavalcano le proteste. La cronaca. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Gli indagati nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina avrebbero tentato di corrompere altri giudici, ne sono convinti i magistrati della Procura di Roma, che stanno passando al setaccio PC e cellulari sequestrati a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, al manager Vincenzo Virgilio e all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Dal governo arriva comunque l'intenzione di andare avanti con il progetto. Ondata di maltempo sulla Lombardia, Milano e Vigili del Fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi hanno riguardato principalmente la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Il calcio, vigilia del mondiale più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. Formula ambiziosa e con tante incognite, a cominciare dall'ostilità diffusa nel mondo contro la Coppa di Trump nei giorni della guerra con l'Iran. Facciamo entrare le persone giuste, l'evento non ha mai avuto tanto successo, replica il presidente americano. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita, dice Leone XIV. Ed è tutto, a più tardi.
2: Pronti? Partenza via! A Cesana Torinese, il 27 e 28 giugno, arriva una gara che è tutta una festa! Ripa Splashdown! Usa la fantasia e costruisci la tua barca interamente con cartone e scotch! Ritira il tuo kit e guada il fiume! Ripa Splashdown è un evento ecosostenibile adatto a tutti! Rispetto per il territorio, tutela dell'ambiente e sensibilizzazione dei partecipanti sono le parole chiave! Ripa Splashdown! Un fiume di divertimento! Per saperne di più, info e iscrizioni, visita il sito www.prolococesana.com.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. A sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Ad Ulx, martedì 16 giugno alle ore 17 presso la Pineta a Volar, evento musicale e musica dal vivo a cura di WeSound. Susa, Museo Civico Castello di Adelaide, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026. La città diventa un racconto. Appuntamenti tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Domenica 14 giugno, le meraviglie di Segusio, dal cantiere della cattedrale alle rose della Domus del Teatro Civico. Turni di visita alle 20 e alle 21. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. A Giaveno, giovedì 11 giugno, 17esima notturna nel centro storico dalle 18 alle 21.30. Venerdì 12 giugno, 21esima edizione raccolta fondi a favore dell'IRCCS in piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 12 giugno, aperò gli aperitivi itineranti di Giaveno in piazzale Rosaz dalle 18 alle 22. Da venerdì 12 a lunedì 15 giugno, festa patronale Beata Vergine Consolata dalle ore 21. Sabato 13 giugno, un palco mille successi in piazza Mautino dalle ore 20. Domenica 14 giugno, agenda di viaggio in piazza Mautino alle ore 20.30. Per estate dal mese, venerdì 12 giugno alle ore 14 in piazza Martiri della Libertà, teatro viaggiante Burattini. Alle ore 18 al ricetto di San Mauro, inaugurazione della mostra Battiti Eliotropia, collettiva d'arte, terza edizione. Domenica 14 giugno alle 16 e alle 17.30 alla Villa Romana, visite guidate, giornata europea dell'archeologia. A South Ed Wilkes fino al 12 giugno Juventus Academy, torneo tra le Juventus Academy di tutto il mondo. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, playoff primo Memorial Oscar Zocchi. Areano, venerdì 12 giugno al Parco Polivalente, alle ore 21, concerto serata teatrale. Sabato 13 giugno al campo da calcio, torneo calcetto giovani 12-17. Domenica 14 giugno alla Bocciofila, torneo borgate di pallavolo. A Villar Focchiardo, domenica 14 giugno alle ore 11, festa alla Cappella della Comba. A Foresto, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, 20esima sagra dell'Arrosticino, stand gastronomici, intrattenimenti e tanta buona musica. Venerdì 12 giugno, l'energia della band Terzo Tempo Nomadi Tribute. Sabato 13 giugno, il rock dei Radio Freccia Ligabue Tribute. Domenica 14 giugno, si balla con Discomania Planet Dance. Venerdì 19 giugno, Italo Beat Italian Party Band, il format italiano tutto da cantare e ballare. Sabato 20 giugno, uno show carico di energie e puro divertimento con i completamente nucleari Tribute Band Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. E domenica 21 giugno, gran finale con DJ set Alien Network. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 11 giugno, serata di Milonga Tango Argentino con Aldo Baraldo. L'Università della Terza Età delle Tre Età Giaveno Valsangone organizza Intorno alla Radio, viaggio tra storia e curiosità di uno straordinario mezzo per comunicare, presso la Chiesa dei Batù a Giaveno. Sabato 13 giugno alle ore 16, inaugurazione, apertura e visite fino alle 18.30. Alle 17.15 Guglielmo Marconi in Piemonte nel racconto dello storico Mauro Minola. Domenica 14 giugno visita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Alle ore 16 omaggio al giovenese Michele Tossi, pioniere della radio e uno dei primi radioamatori in Italia. A Susa, Susa città degli Alpini, il gruppo Alpini Susa festeggia il centenario 1926-2026 in concomitanza con la festa sezionale Anabal Susa. Fino al 13 giugno concorso vetrine alpine, premio intitolato a Cesare Braida Bruno. Fino al 13 giugno mostra museale e fotografica presso la sede Unitre in via Mazzini 27. Il 12 e il 13 giugno alle 18.30 notte verde sotto le stelle con animazione lungo le vie del centro, presenza della fanfara Anabal Susa itinerante. Sabato 13 giugno dalle ore 17 ammassamento al Monumento degli Alpini, sfilata per le vie del centro, Santa Messa in Cattedrale e alle ore 21 grande spettacolo con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense all'Arena Romana, ingresso gratuito. Domenica 14 giugno a partire dalle ore 8 ammassamento in Piazza della Repubblica. Per informazioni 347 86 16 887. Il Comune di Bruzzolo, in collaborazione con le associazioni locali, organizza San Giovanni 2026. Sabato 13 giugno alle 20.30 in piazzetta Matarazzo, presentazione del Palio. Alle 21.15, concerto di San Giovanni a cura della Società Filarmonica di Bruzzolo. Domenica 14 giugno alle ore 15 al campo da calcio Palio dei Borghi. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza per venerdì 12 giugno dalle ore 18 Vertical della Sacra 2026. A Buttigliera Alta, venerdì 19 giugno alle ore 21 al Teatro Don Ballino, il comune di Buttigliera, l'Uni3 e gli intrepidi teatranti organizzano uno spettacolo di teatro, una giornata particolare. Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, libri arte a Ranverso, a cura del Proloco. Alle ore 16, presso la Precettoria, racconti di viaggianti e viaggiatori della Borgata Sfactory. Per Borgate dal vivo 2026, anteprima, venerdì 12 giugno alle 21.30 a Torino ai Musei Reali, storie vere al 97%, con Alessandro Barbaglia, performance teatrale. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Silvia Di Zenzero, in collaborazione con Collettivo Talea, organizza Passeggiata nei Sentieri Partigiani. Sabato 13 giugno, ritrovo alle 8.45 a Pralotto, frazione di Condove. Si racconterà la storia di Anna Maria Polo, partigiana valsusina. Si consiglia un abbigliamento adeguato. Pranzo al sacco. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Monpantero, in via Roma 3244, teatro di strada, sabato 13 giugno alle ore 17, balconate liriche, l'amore delle tre melarance, a cura di Teatro a Canone, gruppo di ricerca e creazione teatrale. Lo spettacolo è a offerta libera. Concerti di primavera alla Val di Susa, che spegne la TV e vuol vivere le piazze. Domenica 14 giugno alle 21.15 a Sant'Antonino di Susa, in piazza Don Cantore, l'energia della musica popolare con gli Amis La Val Susa. Ingresso libero. A Cesena Torinese, domenica 14 giugno, decimo raduno al Cinquino nelle Montagne Olimpiche. Raduno delle Fiat 500, prodotte dal 1957 al 1975, con giro turistico. Dal 15 giugno al 15 agosto, concorso Balconi Fioriti, con premiazione il 16 agosto. A Ferrera Moncenisio prosegue la mostra fotografica Un mondo accanto, greggi e pastori delle nostre valli, di Giorgio Negro, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra sarà visitabile fino al 28 giugno, con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. 42esimo Palio Storico dei Borghi di Avigliana, sabato 14 giugno al Santuario della Madonna dei Laghi in Corso Laghi alle 17, messa e benedizione del palio con sfilata del corteo storico fino al campo CGA di via Ortone Nota. Alle 18, arrivo del corteo e consegna delle chiavi della città di Avigliana al Conte Rosso, apertura delle taverne medievali. Alle ore 18.30, gara dei tamburini, alle 19.30, gara di tiro alla fune. Durante la serata, spettacoli e intrattenimento dell'Associazione Sbandieratori e Musici della città di Avigliana. Alle 22, spettacolo teatrale Correva l'anno 1389, a cura del gruppo storico La Corte del Conte Rosso e dell'Associazione La Terra dei Cavalli. A seguire, grande spettacolo del Carro delle Illusioni. Domenica 15 giugno, Parco Alveare Verde in Corso Laghi, alle 15, partenza del corteo storico. Alle ore 17, Palio Storico dei Borghi di Avigliana. Alle 22.15, partenza della fiaccolata verso Piazza Conte Rosso. Alle ore 23, spettacolo pirotecnico. Informazioni dettagliate al 366 893 9852. Wind Band for Moves. Mercoledì 10 giugno, prova a porte aperte a Bussoleno alle ore 21. Il comune di Condove organizza per sabato 13 giugno Mini Pellegrina Bike Marathon al campo sportivo alle 14.30. Sabato 13 giugno, Condocella Silent Party, Castello del Conte Verde, alle ore 21. La città di Susa, in collaborazione con la squadra EB e Protezione Civile di Susa ODV, propone il progetto Giovani Protagonisti, percorso di educazione ambientale, di cittadinanza attiva, di cura e conoscenza del patrimonio archeologico, con specifici percorsi di formazione, attività pratiche e manuali nei diversi settori di intervento per ragazzi d'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 giugno 2026 alle ore 12. Per informazioni 0122 64 8306. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 10 giugno, Disclosure Day. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Caprie; lavapiatti, sede di lavoro Bruzzolo. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Poi snocciola i numeri del turismo.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: A stretto giro la replica della segretaria del PD Elly Schlein. Ho sentito la presidente del Consiglio dire che la produzione industriale continua a crescere. Evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, deve aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire e su cui il PD sta facendo proposte è il costo dell'energia, ha sottolineato la Schlein. Intanto sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. Iran in bilico tra guerra e pace. Frustrato dallo stallo nei negoziati, Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Gli ho dato più tempo per un accordo, ma loro hanno pensato fossimo cretini e continuano a cincischiare. Ora dovranno pagare il prezzo, tunnel tycoon, secondo il quale l'intesa è pronta e Teheran deve solo firmarla. Emissari del Qatar sono in Iran nel tentativo di colmare le ultime divergenze. Siamo allo sport. Alla vigilia del fine settimana della Formula 1 a Barcellona arriva un'importante comunicazione da parte della FIA, che ha ufficializzato l'accordo con i motoristi per arrivare ad una nuova ripartizione della potenza tra parte elettrica e componente termica. Sarà un processo graduale. Nel 2027 la ripartizione sarà 58-42% tra motore termico ed elettrico, con un più 5% di flusso di benzina, per arrivare nel Mondiale 2028 dall'attuale 50-50 al 60-40, con un più 13% di flusso di benzina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Dominico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. E intanto arriva il monito del Papa: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Leone, alla solenne messa della Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale sarà inaugurata la presenza del Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese e non c'è crescita. Sentiamola.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete

0: tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola nella Nigeria centrale uccidendo 3 persone, tra queste anche un bambino di 6 anni. I criminali sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dalla polizia. I rapimenti di scolari sono nuovamente aumentati negli ultimi mesi, costringendo alla chiusura temporanea di alcune scuole nel nord e nel centro del paese. Oggi un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Presso la sala operativa di via Messina sono arrivate 30 di chiamate di richiesta di soccorso. Gli interventi dei vigili hanno riguardato principalmente, a causa delle forti raffiche di vento, la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. E per il momento è tutto, a più tardi.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook. Radio Gora.
3: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

0: così passante. Glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, no, non ho visto niente io sono qua.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 22 e 42 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Amore, piacere, l'oroscopo dice tutto bene.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Attaccheremo l'Iran in maniera molto forte, lo ha detto Donald Trump nello studio Ovale. Hanno abbattuto un nostro elicottero, ha poi aggiunto il Tycoon, dopo che nelle scorse ore un Apache americano è stato colpito vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base statunitense in Bahrain. Intanto, dalla solenne messa nella Sagrada Famiglia di Barcellona, arriva il monito di Papa Leone 14. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Qui in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. Lo dice l'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, nel suo discorso in occasione della festa per la giornata della Russia. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale odierno, aggiunge il diplomatico, riferendosi al Quirinale. Posso affermare con fermezza che queste accuse sono una palese falsità. I fatti testimoniano l'opposto, la Russia è aperta al dialogo con chi rinuncia ad un atteggiamento ostile. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Mattei, agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell'atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia vicino al rinnovo. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Ulissa Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. Il calcio, domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono 3 gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Venerdì 19 giugno Radio Paxi, tributo a Vasco Rossi. Sabato 20 giugno i Cherry Acoustic Duo, musica internazionale italiana.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Adesso cadiamo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole perché senza regole non c'è mercato, non ci sono imprese sane e non c'è crescita.
2: Oggi l'Italia è tornata a scalare la classifica globale dei paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E noi siamo il paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga, davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania. La ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare qualcosa che altrove è impossibile da trovare, e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché in una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose.
1: A stretto giro la replica della segretaria del PD, Elly Schlein. Ho sentito la Presidente del Consiglio oggi dire che la produzione industriale continua a crescere, evidentemente non si è accorta che nei suoi 3 anni e mezzo di governo, per 35 mesi quasi consecutivi, purtroppo è calata. L'Italia deve ricominciare a crescere, aumentare la sua produttività, ritornare competitiva. La prima questione su cui intervenire, su cui il PD sta facendo proposte, ha sottolineato la Schlein, è il costo dell'energia. Il presidente americano Trump ha tenuto una riunione nella Situation Room per discutere di nuovi attacchi all'Iran, dopo aver annunciato colpiremo di nuovo duramente oggi. Lo riporta il sito Axios, che cita due fonti statunitensi, secondo cui una delle opzioni è quella di lanciare un'operazione su vasta scala, ma di breve durata, per spingere l'Iran a cambiare la sua posizione nei negoziati. Il calcio. Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla nazionale uzbeka negli Stati Uniti prima dell'amichevole contro l'Olanda. Il CT ha spiegato che si è trattato di normali procedure di sicurezza previste dal protocollo del mondiale. Nessuno scandalo, nessun trattamento poco dignitoso, dice. Cannavaro ha inoltre elogiato l'organizzazione americana definendola perfetta. Intanto domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23:59.

0: ascoltare buona musica con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

perché da solo non mi applico più. Son marinaio, prometto avventure, libero donne da mille paure, aiuto vecchi, ragazzi e bambini, gioco coi dadi, con i soldatini, riesco a tutto, lo sai pure tu. Ma per

È 1:02. È 1:02.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio